Well, in tutti ma che non ci manna ma che ne sciughisse gau e guaia ni sciogge ma via guaia coppinau i pisi e guaia ca ci muin sega che ta batta ma non ci manna che si pa ya go ti pie go ci Shelbrook tan si to go manna che ci na ca che si de ca ta guida ya na ca ci sta go sta o ta scrio che ya go ne che ne go ti ga wa hui che ci in Shelbrook Muskeg Lake to go Shelbrook or Mata, which was the late Fred Sasaka, Mushman Gagi Piach Musta, Nantani Psychopak, Nantani Psychopai, Ni Psychopai, CP, Sikigi, Takman Nanto, Tegotan, Shell River, Shell Lake, Tiki, Shelbrook. Mago Mayak, a good deal of an Osboigi at the Peter, that Tigo, my Nochi, Yomi, Sapogoti, Lobstick Fire, Gitako. I know it's for Gotis in the Duck Lake area. Mulay the Mushigoti, but it's west of Duck Lake in the Magagi. Machabasti, I want to make Tigua hito Tihomagake into now it's Pogayaki at the Stasifbag and Shelbrook area. Mulay the Mushanimut.

È Dorothy Sullivan di NBC, di ogni rotta, se così David McIntyre, usci e sa, saskatoon, non ci arresti se tu. Ku ayat hinint asa tritsine basi weather alerts Saskatoon, Regina, the Battlefords, the Orkney, Yorkton, Springside, Ebenezer, a nitsine honi asa funnel clouds dona onten yat hide asi ea bon nisalot ine norilt erde tasin suvan uthan sin uhtil dene boot diha dun nihati autisi ja panos niselotinen ku tanut asi hitsine ja beljaet hi saasne the elder Jimmy Mongran ku ja nitrat ha di kuin hajin tilsa na te alt hi updates next gen hel e basi salolniasi ku ja jurischio da